le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle belliccia per la pelle, dei giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate.